luce, luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Ich wünsche einen schönen Mittwoch, ihr seid beim Radio von da.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
2: Ja, sei Bosco, ko jai kumbus. Mo jau el Sentiment, la Stadt ist Stadt fitch strenger. Ja, geht als Strusse di, quai Lukas. Moschka Momma la Wurio partial mein. A quai temps gesundelu Momma la Stadt. Laio al per casa della Wart, ad io propi gaudlai con nossa feia. Ad la Stadt gestada, vai io propi svil gudè, nus in giubalezia aura, a nus essen ia fa bogna, al bogna virt, spel roin, spel lag, ad nus eim traso e laua. Ad la fin della Stadt, vai propi dit, ja pos, bo plim ras in quels bogns. Ad io tosse torpedel de di quai. Aber c'è stisce trafficau la Stadt.
3: Ma questa stet nu dera io c'è simple del cialurno. Ehi ed è que in sette ergogent, che ci des ciot, aber kurce nu rives da dormir, perché ci des mema ciot, che non es più c'è cool. Ma è der schlö bcer in tuor, tu c'è la fin defna, c'è a pudava, dure giavi un po' da vent, giavi in Italia, o giava a Tessin, o der mia collega San Cala, e non sai, der è un po' di una din tuor.
2: Se nu drove è il castion in a pausa, scosa ter tai, osa, a ieton, sentest di che ti centes in gang a na vos?
3: Ehi, pensi danà. Principal manch tres la vita professionella e dici che l'utorne è una delle stagioni più greves che esiste. Perché c'è ben bot es nadel e ben bot vengono quelle vacanze o quelle dis più libers da nadel in oce tu et su nu e contains e fino a lo a stu fer una pruna a stu lavorare una pruna preparare robes preparare forza robes per via nachtsessa o ir a comprare gallins o chicò o chicà o guardare per vacanze e questa di una da quist tempi in oce comincia a fer qui.
2: Io sono già ne da tiu meini a tia senza sette regione c'è o patraccio c'è sco mio ritmus a ia ton i dati in massa causa da organizamo io creci con quei clienti pistir a tia seppi bau la casa a tia sbuosci bia da qui in cert equilibre ed ebba è forse importante Lucas di prendere in tete più pacific os per esempio in novembre c'è il tipic mainska la io va bugiene c'è fa wellness miaba in gude in tega via già a ia ton a ia cheo per famidades per shada nieba è la mort a in tema a ia ton a surdu qua è shada cincai nus dus da meo
1: Las minutas romances.